0: something soft, sweet and slow.
1: Sono le 2:03.
2: Radio Report, più l'ascolti, più ti piace.

0: Something soft, sweet and slow.
1: Sono le 3:03. Radio Reporter. Non ti puoi sbagliare. La musica più bella è qui.

0: Radio Reporter. Non ti puoi sbagliare, la musica più bella è qui.
1: Something soft, sweet and slow.
2: Sono le 5.

should I be frightened of dying? There's no reason for it.

0: Radio Reporter. Più l'ascolti, più ti piace. Something soft, sweet and slow.
1: Sono le 6.

Sono le 7:03. Radio Reporter. Non ti puoi sbagliare. La musica più bella è qui.

Hai ascoltato la sera come ti parla l'orecchio, ti prende per mano e ti porta a letto, e il colore del cielo.

0: Sono le 10 e 2 minuti.
1: Oggi al cinema. Scopri i film della settimana, selezionati da Filippo Virzì. In visione a Palermo, alla Multisala Aurora, via Tommaso Natale 177. Info su auroramultisalapalermo.it.
2: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
1: Multisala Aurora, dalle commedie alle avventure mozzafiato.
3: Dal regista Christopher Nolan.
4: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
3: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
5: Andiamo!
3: Odissea.
6: Le prevendite sono aperte.
1: Multisala Aurora, a Palermo, via Tommaso Natale 177.
7: Ciao, mi chiamo Peter Parker. Non vi ricordate di me, ma ci conoscevamo. Stava per succedere qualcosa di brutto e l'unico modo per impedirlo era che tutti mi dimenticassero. Perché io non sono solo Peter Parker. Sono Spider-Man.
8: Come vuoi.
7: E a volte Spider-Man deve sacrificarsi, anche se spezzerà il cuore a Peter Parker.
9: Se il DNA stesse mutando, sarebbe davvero pericoloso.
10: I ragni hanno 3 cicli di vita. Tra un ciclo e l'altro, il ragno può essere più vulnerabile alle minacce.
11: Siamo di fronte a un pericolo incontrollabile, che non si può neanche vedere.
12: Spider-Man Brand New Day, solo al cinema.
13: Acquista i biglietti.
1: Aurora Multisala ti propone la sua programmazione cinematografica anche sui social. Oggi al cinema, i film della settimana, selezionati da Filippo Virzì. In visione a Palermo, alla Multisala Aurora, via Tommaso Natale 177. Info su auroramultisalapalermo.it.
14: I partner di questo programma sono...
15: www.ilmoderatore.it è il quotidiano popolare di Sicilia. Dal 2007 l'informazione in alta definizione.
16: I Lions, Palermo Libertà, sempre al servizio della comunità.
17: We serve.
18: Signore e signori, ecco a voi i tagli e le acconciature esclusive con la massima attenzione per il benessere personale di Tony Alaimo a Palermo, zona Partanna Mondello, in via Lorenzo Iandolino numero 36. Tony Alaimo con stile.
19: In Sicilia, la cucina palermitana, riconosciuta dalle più prestigiose guide gastronomiche, ha un solo nome, la Tavernaccia, a Palermo, in via Pignatelli Aragona numero 88.
20: Ottica Milanese, ottici da 4 generazioni, dealer ufficiale di grandi marchi, a Palermo, in via Roma 429, dal 1880, ottici professionisti.
21: Parcheggio custodito e gratuito.
22: Cialdami, il modo unico per scoprire il mondo del caffè in tutte le sue forme. Con 3 punti vendita a Palermo, in via Lorenzo Iandolino 75, in via Valderice 38 e in via Giuseppe Alessi 10. Cialdami, gli specialisti del caffè.
23: Every day in Italy since 1950 we have been there. UGL, the General Labor Union.
24: Dal 1950 noi ci siamo. UGL, Unione Generale del Lavoro.
25: Radio Reporter.

0: è mezzogiorno.
1: Reporter Flash.
2: 70° anniversario della tragedia di Marcinelle, la morte di 262 lavoratori, in gran parte migranti italiani. Dal presidente Mattarella il richiamo al rispetto dei diritti dei migranti, proprio mentre tra Italia e Spagna si aggrava lo scontro su Schengen e migrazioni. Incidente mortale nel primo esodo di agosto in Emilia-Romagna, sulla 14 una donna di 67 anni ha perso la vita dopo un tamponamento che ha coinvolto 5 veicoli, 2 in gravi condizioni. Sport europei di nuoto, aspettando le gare in piscina, l'Italia al primo posto del medagliere, 23 podi, 7 d'oro. Ieri, dopo il bronzo nella 5 km, Gregorio Paltrinieri ha conquistato l'argento con la staffetta mista 4x1500.
3: Non posso dire che sia stato un europeo forse super positivo per me. Oltre alle medaglie ci sono state imperfezioni, ma la staffetta di oggi è il migliore delle cose da portare via da questo europeo.
2: Sarà Diana Bianchetti, ex olimpionica di Fioretto e vicepresidente del CONI, la nuova capo delegazione della nazionale di calcio. L'ha annunciato il numero uno della FIGC, Giovanni Malagò. È tutto, a più tardi.
1: Radio Reporter Notizie.

0: uomo di 73 anni che con la sua auto ha travolto per due volte un gruppo di 6 ciclisti a Lanzo Torinese. Gli inquirenti stanno cercando di ricostruire i dettagli dell'accaduto. 70° anniversario della strage di Marcinelle, segnato dalle polemiche per il gesto di alcuni sindacalisti che hanno voltato le spalle al presidente del Senato La Russa mentre leggeva il messaggio di Mattarella. Fratelli d'Italia punta il dito contro la CGIL, immediata la smentita del segretario Landini, poi la rivendicazione da parte di una sigla belga. Guerra in Ucraina, droni di Kiev sarebbero stati intercettati mentre erano diretti verso Mosca, attacchi anche su Belgorod. Il presidente ucraino Zelensky, soddisfatto, rilancia la richiesta di nuove forniture militari a Europa e USA. Tennis a Montreal, Dardery batte in 3-7 il portoghese Borges, approda ai quarti, miglior risultato in carriera in un 1000 sul cemento per l'italo argentino. Intanto ancora apprensione per Sinner, ieri nuovo controllo al G-Medical di Torino per un problema al ginocchio, in dubbio la sua partecipazione a Cincinnati. È tutto, a più tardi.
1: Radio Reporter Notizie. Radio Reporter.
2: Radio Reporter.
1: Radio Reporter. Non ti puoi sbagliare. La musica più bella è qui.
2: Radio Reporter.
3: E che musica.
1: Radio Reporter. Radio Reporter. Radio Reporter. Non ti puoi sbagliare. La musica più bella è qui.
4: No stress, no limits.
5: Just pure summer vibes and massive music all day and all night.
6: Top priority of the summer.
4: Turn it up and stay connected to
7: Radio Reporter 98 Summer Vibes.

0: ora in onda. Italia Airplay. Ogni fine settimana la classifica dei brani più ascoltati a cura di Filippo Virzì.
1: Posizione numero 10.

0: Posizione numero 9.
1: Nuova entrata.
2: Italia Airplay con Filippo Virzì. Ogni settimana la classifica ufficiale dei brani più trasmessi in radio con i successi del momento e le nuove entrate. Il venerdì alle 13:30, la domenica alle 13:00.

0: il disco Airplay, l'anteprima musicale della nostra classifica in esclusiva su Radio Reporter. Il disco Airplay.
1: Posizione numero 5.
0: Italia Air

0: abbiamo trasmesso Italia Airplay. Ogni fine settimana la classifica dei brani più ascoltati nelle radio italiane a cura di Filippo Virzì.
1: Estate. The Summer is Music. Su Radio Reporter. Radio.

0: Sono le 14 e 2 minuti.
1: Reporter Flash.
2: 70° anniversario della tragedia di Marcinelle, la morte di 262 lavoratori, in gran parte migranti italiani. Dal presidente Mattarella il richiamo al rispetto dei diritti dei migranti, proprio mentre tra Italia e Spagna si aggrava lo scontro su Schengen e migrazioni. Incidente mortale nel primo esodo di agosto in Emilia-Romagna, sulla 14 una donna di 67 anni ha perso la vita dopo un tamponamento che ha coinvolto 5 veicoli, 2 in gravi condizioni. Sport europei di nuoto, aspettando le gare in piscina, l'Italia al primo posto del medagliere, 23 podi, 7 d'oro. Ieri, dopo il bronzo nella 5 km, Gregorio Paltrinieri ha conquistato l'argento con la staffetta mista 4x1500.
3: Non posso dire che sia stato un europeo forse super positivo per me. Oltre alle medaglie ci sono state imperfezioni, ma la staffetta di oggi è il migliore delle cose da portare via da questo europeo.
2: Sarà Diana Bianchetti, ex olimpionica di Fioretto e vicepresidente del CONI, la nuova capo delegazione della nazionale di calcio. L'ha annunciato il numero uno della FIGC, Giovanni Malagò. È tutto,

0: sono le 15 e 2 minuti.
1: Reporter Flash.
2: Con l'accusa di tentato omicidio è stato arrestato l'uomo di 73 anni che con la sua auto ha travolto per due volte un gruppo di 6 ciclisti a Lanzo Torinese. Gli inquirenti stanno cercando di ricostruire i dettagli dell'accaduto. 70° anniversario della strage di Marcinelle, segnato dalle polemiche per il gesto di alcuni sindacalisti che hanno voltato le spalle al presidente del Senato La Russa mentre leggeva il messaggio di Mattarella. Fratelli d'Italia punta il dito contro la CGIL, immediata la smentita del segretario Landini, poi la rivendicazione da parte di una sigla belga. Guerra in Ucraina, droni di Kiev sarebbero stati intercettati mentre erano diretti verso Mosca, attacchi anche su Belgorod. Il presidente ucraino Zelensky, soddisfatto, rilancia la richiesta di nuove forniture militari a Europa e USA. Tennis a Montreal, Dardery batte in 3-7 il portoghese Borges, approda ai quarti, miglior risultato in carriera in un 1000 sul cemento per l'italo argentino. Intanto ancora apprensione per Sinner, ieri nuovo controllo al G-Medical di Torino per un problema al ginocchio, in dubbio la sua partecipazione a Cincinnati. È tutto, a più tardi.
1: Radio Reporter Notizie.

cercavi guai, ma guai alla fine hanno trovato te, mille contro uno.

0: Sono le 16 e 2 minuti.
1: Reporter Flash.
2: 70° anniversario della tragedia di Marcinelle, la morte di 262 lavoratori, in gran parte migranti italiani. Dal presidente Mattarella il richiamo al rispetto dei diritti dei migranti, proprio mentre tra Italia e Spagna si aggrava lo scontro su Schengen e migrazioni. Incidente mortale nel primo esodo di agosto in Emilia-Romagna. Sulla 14 una donna di 67 anni ha perso la vita dopo un tamponamento che ha coinvolto 5 veicoli, 2 in gravi condizioni. Sport europei di nuoto, aspettando le gare in piscina, l'Italia al primo posto del medagliere, 23 podi, 7 d'oro. Ieri, dopo il bronzo nella 5 km, Gregorio Paltrinieri ha conquistato l'argento con la staffetta mista 4x1500.
3: Non posso dire che sia stato un europeo forse super positivo per me. Oltre alle medaglie sono state imperfezioni, ma la staffetta di oggi è il migliore delle cose da portare via da questo europeo.
2: Sarà Diana Bianchetti, ex olimpionica di Fioretto e vicepresidente del CONI, la nuova capo delegazione della nazionale di calcio. L'ha annunciato il numero uno della FIGC, Giovanni Malagò. È tutto, a più tardi.
1: Radio Reporter Notizie.

0: Vivian Westwood, I feel it deserve. Cause I'm so fucking fabulous.
1: Questa è Radio Reporter, il suono che ti accompagna ogni giorno.

finestra, strumenti che non avevo. Nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra. La sensazione è come quando il mondo si ferma. Parli e non hai paura che qualcosa si perda. Non ho incontrato mai nessuna con la tua testa. E poi resto a casa per ore, mentre fisso il televisore. Cerco il senso dentro le cose.

strada. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai, forse è perché non lo so dove sono.

0: Sono le 17 e 4 minuti.
1: Reporter Flash.
2: Con l'accusa di tentato omicidio è stato arrestato l'uomo di 73 anni che con la sua auto ha travolto per due volte un gruppo di 6 ciclisti a Lanzo Torinese. Gli inquirenti stanno cercando di ricostruire i dettagli dell'accaduto. 70° anniversario della strage di Marcinelle, segnato dalle polemiche per il gesto di alcuni sindacalisti che hanno voltato le spalle al presidente del Senato La Russa mentre leggeva il messaggio di Mattarella. Fratelli d'Italia punta il dito contro la CGIL, immediata la smentita del segretario Landini, poi la rivendicazione da parte di una sigla belga. Guerra in Ucraina, droni di Kiev sarebbero stati intercettati mentre erano diretti verso Mosca, attacchi anche su Belgorod. Il presidente ucraino Zelensky, soddisfatto, rilancia la richiesta di nuove forniture militari a Europa e USA. Tennis a Montreal, Dardery batte in 3 set il portoghese Borges, approda ai quarti, miglior risultato in carriera in un 1000 sul cemento per l'italo argentino. Intanto ancora apprensione per Sinner, ieri nuovo controllo al GE Medical di Torino per un problema al ginocchio, in dubbio la sua partecipazione a Cincinnati. È tutto, a più tardi.
1: Reporter Flash.

0: Sono le 18 e 2 minuti.
1: Reporter Flash.
2: 70° anniversario della tragedia di Marcinelle, la morte di 262 lavoratori, in gran parte migranti italiani. Dal presidente Mattarella il richiamo al rispetto dei diritti dei migranti, proprio mentre tra Italia e Spagna si aggrava lo scontro su Schengen e migrazioni. Incidente mortale nel primo esodo di agosto in Emilia-Romagna. Sulla 14 una donna di 67 anni ha perso la vita dopo un tamponamento che ha coinvolto 5 veicoli, 2 in gravi condizioni. Sport europei di nuoto, aspettando le gare in piscina, l'Italia al primo posto del medagliere, 23 podi, 7 d'oro. Ieri, dopo il bronzo nella 5 km, Gregorio Paltrinieri ha conquistato l'argento con la staffetta mista 4x1500.
3: Non posso dire che sia stato un europeo forse super positivo per me. Oltre alle medaglie ci sono state imperfezioni, ma la staffetta di oggi è il migliore delle cose da portare via da questo europeo.
2: Sarà Diana Bianchetti, ex olimpionica di Fioretto e vicepresidente del CONI, la nuova capodelegazione della nazionale di calcio. L'ha annunciato il numero uno della FIGC, Giovanni Malagò. È tutto, a più tardi.
1: Radio Reporter Notizie.
4: Le selezioni musicali che stai ascoltando sono curate da Giuseppe Bonanno.

Voglio farti un regalo, qualcosa di dolce, qualcosa di raro. E non un comune regalo, di quelli che hai perso, mai aperto, lasciato in treno.

parla coi tuoi occhi qui di fronte. Sei tu, sei tu.

0: sono le 19.
1: Reporter Flash.
2: Con l'accusa di tentato omicidio è stato arrestato l'uomo di 73 anni che con la sua auto ha travolto per due volte un gruppo di 6 ciclisti a Lanzo Torinese. Gli inquirenti stanno cercando di ricostruire i dettagli dell'accaduto. 70° anniversario della strage di Marcinelle, segnato

0: Intercettati mentre erano diretti verso Mosca, attacchi anche su Belgorod. Il presidente ucraino Zelensky, soddisfatto, rilancia la richiesta di nuove forniture militari a Europa e USA. Tennis a Montreal, Dardari batte in 3-7 il portoghese Borges, approda ai quarti, miglior risultato in carriera in un 1000 sul cemento per l'italo argentino. Intanto ancora apprensione per Sinner, ieri nuovo controllo al G-Medical di Torino per un problema al ginocchio, in dubbio la sua partecipazione a Cincinnati. È tutto, a più tardi.
1: Radio Reporter Notizie.

0: Sono le 20 e 4 minuti.
1: Reporter Flash.
2: 70° anniversario della tragedia di Marcinelle, la morte di 262 lavoratori, in gran parte migranti italiani. Dal presidente Mattarella il richiamo al rispetto dei diritti dei migranti, proprio mentre tra Italia e Spagna si aggrava lo scontro su Schengen e migrazioni. Incidente mortale nel primo esodo di agosto in Emilia-Romagna, sulla 14 una donna di 67 anni ha perso la vita dopo un tamponamento che ha coinvolto 5 veicoli, 2 in gravi condizioni. Sport europei di nuoto, aspettando le gare in piscina, l'Italia al primo posto del medagliere, 23 podi, 7 d'oro. Ieri, dopo il bronzo nella 5 km, Gregorio Paltrinieri ha conquistato l'argento con la staffetta mista 4x1500.
3: Non posso dire che sia stato un europeo forse super positivo per me. Oltre alle medaglie sono state imperfezioni, ma la staffetta di oggi è il migliore delle cose da portare via da questo europeo.
2: Sarà Diana Bianchetti, ex olimpionica di Fioretto e vicepresidente del CONI, la nuova capo delegazione della nazionale di calcio. L'ha annunciato il numero uno della FIGC, Giovanni Malagò. È tutto, a più tardi.
1: Reporter Flash.

0: no limits.
1: Just pure summer vibes and massive music all day and all night.
2: Top priority of the summer.
0: Turn it up and stay connected to
3: Radio Reporter 98 Summer Vibes.
4: Londra, New York, Los Angeles, Parigi, Roma, Milano, Tokyo, Rio de Janeiro, Madrid, Lisbona, Miami, Ibiza. Fai rete in tutto il mondo in modalità cross multimediale. Aggiornati con i notiziari radio e goditi ogni giorno l'oroscopo. Tutti appuntamenti radiofonici curati esclusivamente da Filippo Virzì. Attraversa il pianeta Terra con il sounding streaming e le breaking news in mobilità per rimanere sempre aggiornato, scaricando l'applicativo gratuito dal tuo smartphone o tablet riferibile alla radio che adesso stai ascoltando in real time e in FM dalla frequenza localizzata cittadina. Segui Filippo Virzì anche sui più importanti social. Con Filippo Virzì, all the best and happiness.
5: Adesso Sabor Latino, il sapore della musica latina con Filippo Virzì.
6: Attenzione.
7: Uno, due, tre.
5: Sabor Latino.
6: Escucha.
5: Sabor Latino.
6: Preparate.
5: Sabor Latino, il gusto unico della musica latina.
7: Uno, due, tre.
5: Con Filippo Virzì. In esclusiva su Radio Reporter

0: Avete ascoltato Sabor Latino, il gusto della musica latina. Attrazione.
1: Uno, due, tre.
0: Sabor Latino.
2: Escucha.
0: Sabor Latino, il gusto unico della musica latina.
1: Uno, due, tre.
0: Con Filippo Virzì su Radio Reporter.
3: Tocca a me.
4: A risentirci al prossimo appuntamento.
5: Scarica l'app ufficiale di Radio Reporter. Porta sempre con te la grande musica di Radio Reporter. Ovunque tu sia, stay tuned.
6: Radio Reporter, non ti puoi sbagliare, la musica più bella è qui.

Thank you.

0: È mezzanotte e tre minuti. Radio Reporter.
1: Non ti puoi sbagliare.
0: La musica più bella è qui.